couple of people

0: Na de pauze, 50 mm, uurtje of 10.
1: Ik sta zelf op de grond.

0: Nie ma siły. Są te dziesiątki.
1: Co?
0: Dziesiątki.

Thank you.

0: phoning stuff, yo.
1: What?
0: Is it phoning stuff?

Well.

Pablo, vieni qua.

0: Rafa. Vieni. Chi era Pablo in camera?
1: Thank you. Il ristorante non ti vuole andare lì, lì c'è il nuovo posto. Ciao, ciao, da guardate, prima ti sei detto, io voglio un mezzo così.
2: Thank you.
0: la mia foto però.
2: Mamma, guarda il tuo mamma, guarda il tuo mamma. Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
3: Oh, Marco arriva qua papà. Marco arriva qua papà.
4: Ma non è mattina, ma ne scendiamo, portiamo la bici, eh? Che dici, Daria?
5: Dai, non ti avvicinare molto.
4: Eh? Bici, qua è troppo carino.
5: Non camminare vicino a te.
6: Benissimo, ma non mi interessa, io non mi
7: scherzo. Ma guarda,
6: Luca!
7: Ma
6: non ci si possa. non ci si può sentire.
7: Qua il pulino.
6: Luca, non ci si può
7: sentire. E poi di buona ora.
6: E poi di buona ora. Non
7: devo
8: Yeah.

0: niente.
1: Verso i saporetti.
0: Destra-sinistra, sono ben legati.
2: Va bene,
0: un po' più trafficato magari.
2: Cambiano,
0: però gli spazi alla cazzina.
2: Però

Sì, ho preso qui.

0: diciamo paro un po' di
1: trovatore, perché... Ma guarda, è figo, non è l'ultimo. Poi altro.

lo fa, lo fa. Il crucio di Carino è una roba.

Yeah, good.